0: sua Rádio Garibaldi 101.5 FM, uma emissora da Fundação Cultural da Serra, 24 horas no ar.
1: A musicalidade de um povo, Domenica Italiana.
2: Buongiorno, buongiorno, con allegria tutto il giorno. Siamo di arrivare in cui con la temperatura di 8 gradi, quante la tua Radio Garibaldi 101.5, in cui della sonoplastia che abbiamo Edoardo Bacon. Buon dia.
3: Buongiorno Marasca.
2: Buongiorno Bacon, è stato bene?
3: Tutto bene.
2: Maravigliosamente, ben anche a me. Con patrocinio del Mercato das Frutas, Esquina Joias, Madeireira Bianchi, Farmácia Central de Carlos Barbosa e Bortolini Imóveis. Siamo di cominciare questo programma di questa domenica e andiamo a ascoltare Polenta e Bacala. Che roba buona! Buongiorno, care persone!

Den avanti col programma Domenica Italiana, patrocinato per la Farmacia Centrale di Carlos Barbosa del Calzadon, che attende fino alle 11:30, telefono 3461 1850. Medicamenti che il dottore le manda a comprare, o qualche rimedio che vi tocca a torre, le link della Farmacia Centrale in Carlos Barbosa. Sto programma anche a patrocinare per Schina Gioias, gioie e elogi, presento giusto per chi vuole presentare l'ente della Schina Gioias ben del centro di Garibaldi, qua in Garibaldi. Bortolini Immobili, stabilisce nella rotta del Sol, chilometro 90, zona industriale di Garibaldi, la più grande fabbrica, una fabbrica che fabbrica mobili del Brasile. Quanto la radio Garibaldi, telefono 3433 2500. Sto programma anche patrocinato per mercato das frutas, diversità di frutti, verdure, dove cate tutto cosa vi occorre di verdure e di frutti, buon attendimento, un caffè fatto ante la ora, pan di formai, i panetechi che chiama di cassettino o catelino, il mercato das frutas, avenida Independencia, ben davanti dell'INSS che attende de luni a luni, delle 7 della mattina alle 8 di notte. Sto programma anche patrocinato per Madera Bianchi, dove c'è madera bellissima, buon prezzo, buon attendimento, stabilisce sta qua, Garibaldi, nel bairro Tamandaré. Abbraccio a tutti, un strucone ben grande, Francisco Marudin. Dio che ascolta il programma a lui insieme ai suoi familiari, in loro una buona domenica. Andiamo a ascoltare con il gruppo lì di Caxias do Sul che arriva per cantare di qua, di là, del Piave.

Grazie, devo ascoltare la radio Garibaldi, il programma Domenica Italiana, che sento che bella armonia questo coral. Ho parlato la di Cassiez, ma sono sbagliato, è un coral di Alpi italiani, che chiama Canto di Montagna, che corre là, che è un spettacolo lì in Italia. Adesso va un forte abbraccio a Giuseppe Spader, il Tony Spader, che è lì che beve il caffè, che ascolta il nostro programma Linha Vittoria, e a tutta la comunità di Linha Vittoria una buona domenica. Chi arriva per cantare allora la musica, le Riccardine cantando Un Basin.

I barbosensi ligadoni tra Garibaldi, una buona domenica a tutti. Devi ascoltare col gruppo Vanti in Drio, che va sempre buon vanti piuttosto che in Drio, che arriva per cantare quando il vecchio andava a letto.

La tua radio Garibaldi della Serra Gauscia, Garibaldi, con tanta nebbia para aria ancora, il tempo buono di stare sotto le querte, anche magari chi vuol fare una festina e può farsela tranquilli, e feste anche di comunità, che le becche marcate, allora siamo anche nella plena settimana a far roupiglia a tutta la gausciata, una buona domenica, una buona settimana a tutti i tradizionalisti. E mandiamo questa prossima sonata a tutti i nonni, a tutte le nonne che ascoltano il nostro programma, ai papà, alle mamme, a tutti voi altri sempre legati alla tua Radio Garibaldi. Grazie, e andiamo a ascoltare con Orietta Berti, Amore mio non piangere.

0: La tua Radio Garibaldi e il programma Domenica Italiana, offerimento di Farmacia Central di Carlos Barbosa, Esquina Joias, Bortolini Móveis, Mercado das Frutas e Madeireira Bianchi. Demo avanti, un abbraccio ben grande per il Jair, per la Ivone, il Niki, la Raquel, il Jandi, il Bibi, che è che ascolta il programma. Una buona domenica a tutti. Anche questa prossima musica la va per il Paolo e la Vassili del Bairro Cairo, ligati alla Garibaldi. Ma Edoardo, dite che c'è un messaggio del WhatsApp della radio.
1: Esattamente. Eu vou em português porque meu italiano é meio limitado, então eu deixo pra quem sabe.
0: Mas tu pode falar em português que o ouvinte entender.
1: Eu vou em português, então que é mais fácil pra mim, que eu me garanto no português. Temos aqui participando conosco, Marasca, nesta manhã de domingo, o Gilson Casagrande.
0: Opa!
1: De Coronel Pilar.
0: Gilson, buona domenica!
1: E manda um abraço pro grupo de cantoria Voce dei Monti.
0: Voce dei Monti de Coronel Pilar. Tu sai que minha casa com um CD de Voce del Monte, ma mi tocca descodificarlo, metterlo nel computador, separare le fasce per dopo non altri poter suonare chi ta radio.
1: Sim.
0: Se fosse Gilson, se fosse te leghessi Romai separati ti, te me le dai dopo non altri suonai, perché è bravo il coral Voce di Monti.
1: Non conosco.
0: Ma cada canzone bellissima.
1: Vai, mi presenta esse então, Marasca.
0: Ma con certezza.
1: Daí pede, se possível, rodar Zigo Zago ou se la vedesse?
0: Se la vedesse. Ah, dopo che qua un pochettino, ora vediamo qua, zigo zago. Eccolo, zigo zigo, quello zigo zago, salta fuori al bago, con la pipa in bocca, la cappella rossa che mi fa morire. Della passione, della passione. La cerchen.
1: E também temos aqui a Rosângela participando conosco.
0: Rosângela, buongiorno.
1: E ela manda o seguinte: que alegria acordar no domingo e ouvir o Marasca novamente à frente do programa. O amigo Luiz Quezini, o Maneco e a família prestigiam o programa e desejam que continue abrilhantando nossas manhãs de domingo.
0: Ma guarda-te, Maneco, buona domenica, voi e tutta la famiglia. Aproveitei mandar un abraço, una buona anche per tutti lì di Vila Rica Farroupilha, che è sempre ligadone nella tua Radio Garibaldi. Non ste dimenticare che alle 9 ore la messa direttamente della chiesa matriz di Garibaldi, senza interruzione dei politici, né?
1: Esattamente.
0: Tanto ridi. Ascoltiamo allora una musica bergamasca. Dopo cerchiamo il zigo zago, ma adesso a Otter Bergamask, che se deve ascoltare il nostro programma, ascoltiamo che Notter da Bergen.

0: Se devo ascoltare la tua radio Garibaldi, di Garibaldi per tutto il Brasile, per il mondo. Una buona domenica a tutti voi altri di Veranópolis, di Vila Flores, di Vila Maria. Una buona domenica a voi altri di Ipê, Antônio Prado, Flores da Cunha, Dois Lajeados, Mussum, Linha Alegre Mussum, a tutti lì del Casarão. Una buona domenica a Encantado, Roca Sales, Coronel Pilar, Boa Vista do Sul, Imigrante, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, que vizinho de Noantri, Farroupilha, Caxias do Sul, Acabo Altri de São Chico de Paula, Bom Jesus, Barão, São Pedro da Serra, Salvador do Sul, Montenegro, Feliz, Vale Real, a Valtre de Bom Princípio, na Bona Domenica, San Vendelino. Que maravilha, tutti ligati nel nostro programma. Abraço anche a tutti Valtre di Alta Feliz. E Feliz, tu vê, è Feliz dopo Alta Feliz.
1: Pois é.
0: E tem o Alto Feliz, então, também. Montebello do Sul, na Bona Domenica, Santa Teresa. Ligadone nel nostro programma, grazie a tutti e tutti i bairri di qua Garibaldi che fa ecco la tua radio Garibaldi con le nostre canzoni. Buongiorno paro Onorildo Catani, buongiorno Elisa Catani, che meraviglia ligati nel nostro programma. Dio che ascolta, tanto che il tato beve il cimarron, ascolta il nostro programma. Gato recado là, Eduardo.
1: Temos aqui o José Benini conosco.
0: José Benini, bom dia!
1: Pedindo a música Quatro Cavai Que Trotano.
0: Quatro Cavai Que Trotano.
1: E, detalhe, quarta-feira faz mais um ano de vida, seu José Benini.
0: Opa! Tá colhendo mais um inverno. Colhe outro inverno. Não, arrumai quarta-feira. Esse sim, ancora inverno.
1: É, ainda sim.
0: Il giorno 21 è che casca fuori per la primavera.
1: Outra segunda.
0: È un altro inverno il catassu. E freddo anche.
1: È? Eu non sei masca, se tu sabe a mia fama che ho tenho aqui dentro da radio, né?
0: No.
1: Che io sono meio comilão.
0: Ah, è? Ah, ti piace mangiare che tipo di culinaria?
1: Qualquer uma. Qualquer o que uma. Me oferece, eu tô comendo.
0: Ah, patate, mandioca, radice,
1: tudo?
0: Salata.
1: Ah, não tem frescura.
0: Formai, ovo, rostido e buide. Olha esse.
1: Já que o José falou, ó, que quarta faz mais um ano de vida, eu espero que venha o convite pra festa, né?
0: Opa!
1: Com churrasco, assim.
0: José, tá preparando um churrasquete e convida o Eduardo que ele vem ali tudo contento.
1: Mas capricha na carne, porque senão...
0: Pouco osso, tanta é. Carne. Parabéns, parabéns, José. Guarda, allora andiamo a attendere il pedido della Rosângela, che ela mandou mandar na música minha, canto la canção Hino alla Cooperativa, a tutti gli altri funzionari delle cooperative, qua della Vinícola Garibaldi, del Cairu, della Santa Chiara, lì de Barbosa, la Sertel, a tutti voi altri, l'ora cooperativa, di va la musica, Ino la cooperativa.

Andiamo avanti col programma Domenica Italiana. Ricordevi che quando che le 9 la messa direttamente dalla Chiesa Matrice San Piero de Qua Garibaldi, il San Piero che è stato un dei fondatori della Chiesa Cattolica insieme a San Paolo lì a Roma, il Gesù Cristo che ha dato l'ordine che ti sei in sasso, insieme a questo sasso fondiamo la nostra Chiesa. E ha fatto una cosa grandissima la Chiesa, che ha milioni di persone seguitori in tutto il mondo, di una roba piccinina pare neanche che fosse una roba grandona. Guarda che c'è per chi la messaging della del Fermino e la Nilsen Pasini di Soares Alta, loro che ascolta il programma e vuol mandargli un grande abbraccio ai sonetti, guarda chi la Letizia, la Cecilia e anche al Miguel e anche a tutti i familiari e tutti di Soares Alta, Bascia, San Giuseppe di Costa Real, Annunziata, San Giorgio, a tutti che altri che si ligadoni tra Garibaldi. Una buona domenica, andiamo ad ascoltare col Coral San Paolo di Serafina Correia, La Colombina.

andando su per la serra, andando per le planisse, i piani del nostro grande Brasil, sentirò ascoltare il programma Domenica Italiana. Una buona domenica a tutti voi altri, anche di Porto Alegre, di Canoas, di San Leopoldo, che ascolta la domenica di mattina. Caxias do Sul, tante persone che ascoltano la tua Radio Garibaldi, una buona domenica a tutti. Andiamo a ascoltare adesso col gruppo Ricordi de Flores da Cunha, che arriva per cantare la canzone che si chiama Il Ciuchera della Moto. Chissà, mi dico.

0: Radio Garibaldi 101.5 di Garibaldi, Serra Gaúcha, para il Brasile, para il mondo. Adesso andiamo a ascoltare con i Belumat, con Gian Luigi Secco e anche Giorgio Fornasier cantando la canzone che si dice e anche i gatti, e fa l'amor.
1: Alle le doi.

0: venganza giuro che mi mangio io.
1: Andiamo avanti in la retta finale del programma, ancora un par di minutini, temperatura ancora anti 8-9 gradi qua a Garibaldi, ma le buone star sotto le querte, le buone anche di che un pochettino bevere una caipiretta, bevere so un garrafone di vino anche, ma un garrafone 7-8 persone, no? Un sol.
2: Uno sol?
1: Sì. Ah buon, tirare che dentro me una volta che non bevesse quasi un garrafone in giorno.
2: Che la mia.
1: Sì, ma dopo mi schissia di oggi o di notte. Vuole dire ciò che non altro che questo che mi sono andato ormai. Questo programma è offerimento di Farmacia Centrale di Carlos Barbosa, telefono 3461-1850 e Schina Gioias ben del centro di Garibaldi, dove trovo il presente giusto per dare a chi che vuole bene. Anche a questo programma offerimento patrocinato per Bortolini Movies. Bortolini Movies, nella rotta del Sol, chilometro 90, zona industriale di Garibaldi, telefono 3433-2500. Sto programma anche patrocinato per Mercato das Frutas, Avenida Independencia, ben davanti dell'INSS, dove catè frutti, verdure di alta qualità, buon prezzo, buon attendimento, lento del Mercato das Frutas che attende dell'uni a luni, delle 7 della mattina alle 8 di notte. Mercato das Frutas, anche la trovè l'ora il pan cassettino che diciamo fatto in telaura caldo, pan de formai con caffè appena fatto, buonissimo, etta cosa buona. E anche sto programma patrocinato per Madeireira Bianchi, stabilisce nel bairro Tamandaré de Garibaldi, telefono, hanno col numero qua, ma tutto certo. Allora
3: 3464-7150.
1: 3464
2: 7150.
1: 7150, ma il Beto, ragazzi. Grazie Beto, Madeireira Bianchi. Bom, devi ascoltare adesso col gruppo lì di Caxias do Sul, Coral Anima d'Italia di Caxias do Sul, cantando Bel Pra di Erba.